il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 0 9 9

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 4979.
1: Qualche anno fa mi sei ingrigito il pelo, per la prima volta ho tirato il freno, incerto se fossi l'unico scemo.

0: essere brutti.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2 e 30 minuti. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Lo puoi richiedere con il codice 8 4 3

richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Lo puoi richiedere con il codice 5.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 0.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:02.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8499.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 3:31.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3626.

0: italiana.
1: E guarda fuori, la luna in cielo, ma è già mattina. Ha fatto tardi la sera prima. E quando piango tu sei la diga, sempre pronta a farmi ridere. Diventi rossa se ti guardano in strada. Sembra sia per te alba chiara. Si dice che il tempo ripara, ma i giorni passano sopra.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Let's go.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 3

Richiedi il tuo brano preferito, digita il codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo

Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 2 8 5.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 4:31.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 0

danza classica, facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di titano in radio in questo fottutissimo 2020.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 5 e 2 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 5, 2, 1, 8.
1: Ho creduto a me, ferma una stazione, vuota di allegria.

0: codice e ti diremo anche l'orario in cui ascolterai il brano scelto, solo su Radio Jukebox. Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro.
2: Toro.
1: Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci.
3: Gemelli.
1: Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri.
2: Cancro.
1: È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente.
3: Leone,
1: finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra.
2: Vergine,
1: se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo.
2: Bilancia,
1: oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti.
2: Scorpione,
1: se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare.
2: Sagittario,
1: avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate.
2: Capricorno,
1: per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente.
2: Acquario,
1: dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri.
2: Pesci,
1: nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta.
2: E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Richiedi i tuoi brani preferiti a Radio Jukebox. Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 1 7.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.

0: radio telematica della tua città.
1: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche qui crève.
2: Questo brano lo puoi richiedere con il codice

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 6:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Dici che lo conosco?
2: Sì, te lo conosci. Quello buono, genuino.
1: Ah, quello naturale, senza additivi.
2: Bravo.
1: DOP, solo carne italiana.
2: Esatto.
1: Il crudo.
2: E allora non lo conosci.
1: Perché non è crudo, è Parma.
3: Piacere, prosciutto di Parma.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: In primo piano il calcio, Nations League, l'Italia di Mancini torna in campo contro la Turchia di Montella, in difesa torna Bastoni, a centrocampo dentro Frattesi e Fagioli, in avanti confermato Pio Esposito, parola ai due CT.
3: Dipenderà poi da noi se riusciremo a essere una bella squadra, a giocare bene, a vincere, allora le cose potranno cambiare, perché poi tanto queste situazioni cambiano i risultati.
4: L'avrei evitato volentieri, ma il mio cuore e la mia testa è totalmente per la Turchia in questa partita.
2: Calcio d'inizio a Bursa, ore 20:45, stadio della Roma, c'è l'ok definitivo dalla conferenza dei servizi, la posa della prima pietra è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. Tennis, sorteggiato il tabellone dell'ATP 500 di Pechino, Cobolli l'unico azzurro presente, evitati almeno fino alla finale Zverev e Djokovic. A Tokyo invece ci saranno Musetti, Darderi, Berrettini e Arnaldi, niente da fare per Sonego, eliminato nelle qualificazioni. Basket, è vigilia di Eurolega, domani ad Assago il derby tra Olimpia Milano e Virtus Bologna, che arrivano dai KO all'esordio contro Partizan e Fenerbahce. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 7:01. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una soluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella, in gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caiode, Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica.
1: Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata, cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro.
2: Toro.
1: Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci.
3: Gemelli.
1: Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri.
4: Cancro.
1: È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente.
5: Leone, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra.
6: Vergine,
1: se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo.
7: Bilancia,
1: oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti.
8: Scorpione,
1: se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare.
9: Sagittario,
1: avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate.
10: Capricorno,
1: per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente.
11: Acquario,
1: dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri.
12: Pesci,
1: nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta.
13: E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate.
0: Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.
14: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
2: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
3: CNR, giornale radio.
4: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese, a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud, in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese, invece, il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento, con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove Il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
5: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
6: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
7: CUP24, un paraprenota fatto.
8: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
9: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
0: www.radiojubox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
3: Numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 8 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Tre condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona è una assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, il ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta l'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri italiani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini sollecita il governo a rompere con i vertici del Cairo. Verso il processo per omicidio di Chiara Poggi, aggravato dalla crudeltà e dall'odio, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio, ravvisando tra l'altro la compatibilità tra la sua scarpa e un'impronta. La riduzione dell'attività eruttiva dell'Etna ha permesso la ripresa del traffico aereo sullo scalo di Catania dopo quasi 3 giorni di ennesimo stop prorogato fino alla scorsa mezzanotte. Calcio, per riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio col Belgio, 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. In gol Bastoni, Frattesi, l'esordiente Caio De Pio Esposito, e da Alessandro Cisilin. Grazie dell'ascolto.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Vuoi sentirti sempre sicura e protetta? Prova gli assorbenti Nuvenia Ultra con ali a 1,49€. La nuova tecnologia Smart Protect garantisce fino al 100% di protezione dalle perdite e un extra comfort. Acqua e sapone, oltre la convenienza.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.
2: CNR, giornale radio.
3: Brandon McNulty, si scrive così, si legge campione del mondo. A volte i miracoli accadono, le parole quasi incredule del 28enne di Phoenix, Arizona, che riporta l'iride del ciclismo negli USA 33 anni dopo Lance Armstrong, disegnando la corsa perfetta in terra canadese, tanto da meritarsi il posto del grande assente Tadej Pogačar, tra l'altro suo compagno di avventura alla UAE Team Emirates. Sei il re di Montreal, orgoglioso di te, la dedica su Instagram del fuoriclasse sloveno ai box per l'infortunio alla spalla. A 13 secondi l'australiano Matthews d'argento 11 anni dopo Richmond. Il bronzo finisce al collo di uno tra i favoriti della vigilia, l'olandese Van der Poel. In chiave Italia il migliore è il 31enne Giulio Ciccone, non senza rimpianti.
4: Mi dispiace per il risultato, sinceramente meritavamo di più. Il finale le forze erano quelle che erano.
3: Dopo Ciccone 18esimo Scaroni, 20esimo Piganzoli, ritirati gli altri, tra cui quel Pellizzari che sognava l'impresa. È tutto da Jenny Di Gaetano, buona giornata.
5: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8519.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfrecce. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.
7: Questo brano è stato richiesto al jukebox telematico di Radio Jukebox.
8: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita,
9: no, nel senso lato,
8: perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
9: Devi darmi tempo.
8: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: brano lo puoi richiedere con il codice 8309.
1: Mi dai ragione, solo perché con me lo so è difficile parlare. Va bene tutto,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 2 9 2.
2: Ogni preghiera è una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 9, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buongiorno da Daniela Ubaldi. 3 condanne a 10 anni di carcere per sequestro di persona e un'assoluzione. La sentenza ieri della Corte d'Assise di Roma nel processo sul caso di Giulio Regeni, ricercatore italiano sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. 4 gli imputati alla sbarra, agenti dei servizi egiziani mai comparsi in aula, protetti dal governo di Al-Sisi. La procura aveva chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo, ma è caduta all'imputazione dell'omicidio. Sono state condannate 3 persone in primo grado, non un paese, commenta il ministro degli esteri Tajani, mentre la legale della famiglia Alessandra Ballerini usa parole durissime per i vertici del Cairo e chiama il governo ad agire di conseguenza.
3: Da stasera tutti i regimi, i loro apparati, le loro divise saranno costretti a ricordarsi che la dignità delle persone è inviolabile, così come i loro corpi, che l'impunità può essere sconfitta e l'arbitrio può trovare un argine nelle democrazie. Ora anche il nostro governo dovrà prenderne atto, reclamare il risarcimento del danno come richiesto dall'Avvocatura di Stato e rompere i rapporti con un paese che, lungi dall'essere sicuro, tortura e uccide anche i cittadini degli stati cosiddetti amici.
2: Verso il processo per l'omicidio di Chiara Poggi, la procura di Pavia ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Andrea Sempio. Ha spiegato in un dettagliato comunicato stampa: l'impronta 33 è compatibile con le misure di Sempio. Non ci sono nuovi elementi di prova, sottolinea il suo avvocato Angela Taccia. Bel riscatto della nazionale di Mancini in Nations League dopo la brutta sconfitta interna all'esordio con il Belgio. 4-1 degli azzurri in trasferta nella Turchia di Montella. Vittoria non scontata, dice il nostro CT. Linea a Bursa.
4: L'Italia che non ti aspetti ci fa stropicciare gli occhi nel catino bollente di Bursa. 4-1 alla Turchia, primo tempo stellare degli azzurri che hanno terminato la prima frazione sul 3-0. Il poker italiano porta la firma di Bastoni, Frattesi, Caiode, il migliore della truppa e più Esposito. Per la Turchia è illusorio il gol di Yilmaz. Ma cosa è cambiato rispetto alla brutta sconfitta con il Belgio, oltre a qualche uomo in campo? Parola a Roberto Mancini.
5: Niente è cambiato, sono stati bravi, avevamo giocatori un po' freschi, un po' diversi, però sono stati bravi perché non era una partita così semplice, scontata, è stata così perché hanno fatto tutto molto bene.
4: Fischi dei tifosi turchi alla squadra, richiesta di dimissioni per Vincenzo Montella, che però non ha nessuna intenzione di mollare.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano in qualche modo essere orgogliosi e capire cosa è mancato oggi.
4: Ora l'Italia è terza nel girone di Nations League, venerdì a Parigi crash test con la Francia, che forse dopo la notte di Bursa fa meno paura. Da Bursa Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
2: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 6 9 6 3

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Ulaula.it, semplice, veloce, straordinario. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

Su Radio Jukebox trasmettiamo l'informazione astrologica. Ben ritrovati da Marta, di nuovo insieme per ascoltare la voce delle stelle. Cominciamo dal segno dell'Ariete. Cercate di non pensare troppo ai problemi altrui in questa giornata. Cercate invece di risolvere quelli che riguardano il vostro lavoro. Toro. Nonostante gli ostacoli, dovrete cercare di mantenere sempre un atteggiamento positivo, poiché sarà questo che vi aiuterà a non scoraggiarvi e a trovare soluzioni pratiche e veloci. Gemelli. Le vostre attitudini in questa giornata salteranno fuori necessariamente e le persone non potranno fare a meno di notarle e di farle notare anche agli altri. Cancro. È tempo di far brillare quelle idee che per troppo tempo avete tenuto nascoste dentro di voi, senza poterle esprimere liberamente. Leone, finalmente avete trovato l'ambiente giusto, per cui non fatevi scappare l'occasione di mettervi in mostra. Vergine, se state cercando di costruire un nuovo rapporto, la cosa migliore che potete fare è quello di essere sinceri fino in fondo. Bilancia, oggi approfondite alcuni discorsi che per voi sono importanti. Scorpione, se siete pronti a nuove relazioni, senza farvi condizionare da quello che è successo in passato, non perdete altro tempo a rimuginare. Sagittario, avete concluso un periodo della vostra vita positivo, ma adesso è tempo di voltare pagina e di pensare a come riorganizzare le proprie giornate. Capricorno, per voi oggi sarà abbastanza semplice inquadrare le vostre priorità. Dovete essere pronti ad accettare il fatto che la persona che vi è accanto possa pensarla diversamente. Acquario, dovete seguire la vostra strada senza lasciarvi influenzare dalle paranoie altrui, oppure dovreste abbassarvi ai loro voleri. Pesci, nel lavoro procedete e risolvete con abilità i problemi che incontrate, grazie al preciso Saturno che vi agevola e vi mette in buona luce agli occhi di chi conta. E anche per oggi è tutto. Le stelle tornano domani, non mancate. Su Radio Jukebox abbiamo trasmesso l'informazione astrologica.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto delle notizie di sostenibilità. Un calcestruzzo stampato in 3D e soprattutto sostenibile. È questa la scommessa vinta dagli esperti della Nanyang Technological University di Singapore, che con la loro proposta potrebbero dare un contributo fondamentale alla difficile transizione ecologica del settore delle costruzioni. Gli scienziati hanno raggiunto il loro obiettivo mettendo a punto un metodo di stampa che cattura il carbonio. I risultati della ricerca sono stati pubblicati sulla rivista di settore Carbon Capture Science and Technology. Lavorare sulla transizione dagli ioni di litio a quelli di sodio per risparmiare e ridurre la dipendenza dai paesi in cui si estraggono e vengono lavorate le terre rare. E questa è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Canepa Lab e quelli del CNRS in Francia, ottenendo buoni risultati. In tal senso giocherebbero un ruolo chiave il fosfato di sodio e il vanadio, che nei test di laboratorio hanno fatto registrare delle performance molto interessanti. I risultati della ricerca sono comparsi su Nature Materials. Ed è tutto, a presto con nuovi aggiornamenti di sostenibilità.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 7 3 6 7.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 10 e 4 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
3: CUP24, un paraprenota fatto.
4: CNR, giornale radio.
5: Bentrovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Operazione della Guardia di Finanza di Napoli che ha messo nel mirino la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. Notificate 20 misure cautelari personali nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali, corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono tra i reati contestati. Il GIP ha disposto anche il sequestro preventivo del profitto dei reati di corruzione. Secondo gli inquirenti sarebbe stato usato nel caso di una tratta specifica del calcestruzzo di scarsa qualità. Le mazzette erano nascoste anche nei panettoni regalati a Natale. Garlasco, sulla base delle nuove consulenze depositate con accertamenti integrativi nella nuova inchiesta, è compatibile con il piede di Andrea Sempio l'impronta del killer, quella scarpa con la suola a pallini che compare sulla scena del crimine. Così la procura di Pavia, che ha chiuso le indagini durate 18 mesi nei confronti di Sempio e ha emesso un dettagliato comunicato stampa. La difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria. L'avvocato Angela Taccia intanto sottolinea: non ci sono nuovi elementi di prova. Da specifiche analisi sui raw data relativi alle indagini del RIS di Parma emergono poi controanalisi che smentiscono la presenza del sangue di Chiara Poggi sulla bicicletta di Alberto Stasi, risultanze idonee a scagionare 19 anni fa il fidanzato della giovane, scrive la procura, che poi è stato condannato a 16 anni di carcere per l'omicidio. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
6: Perché non è crudo, è Parma.
8: Piacere, prosciutto di Parma.

0: piacere, sono Vladi, buongiorno. No, vabbè, mi sono collegato allo spot. 393 999 7794, popolo di Radio Jukebox, il nostro vostro momento, perché adesso insomma è intanto il buongiorno, io ve l'ho già augurato, devo salutare Giga, buongiorno Giga, se sa mai, così almeno me lo sono ricordato subito, insomma, no vabbè, non si sa mai, poi potrebbe lamentarsi.
1: Buongiorno,
0: sai.
1: Vladi, buongiorno. Martedì, un bacione Giusy.
0: Buongiorno Giusy, che
2: buongiorno cari. Vladi, buongiorno a tutto proprio Jukebox, da buongiorno, Fabio.
0: Buongiorno Fabio,
3: buongiorno,
0: ciao.
3: Buongiorno, buona giornata a tutti. Saluto a te Vladi da Geppetto.
0: Buongiorno Geppetto, naso di legno, cuore di stagno.
4: Buongiorno Vladi da Savino, da Catania.
0: Ah, si trova a Catania Savino, buongiorno.

0: Rosè con noi su Radio Jukebox. Buongiorno popolo.
1: Buongiorno caro Melo.
0: Buongiorno Melo, buona mattinata, buona giornata. Il Melo
2: buongiorno,
0: ce l'abbiamo.
2: Buongiorno Gradino, un abbraccio, buon martedì, buona diretta, mammatina, ciao ciao.
0: Ciao mammatina, buongiorno.
1: Buongiorno da Marco A come onnipresente. Ciao belli.
0: Ma che bello.
2: Buongiorno Vladi, da Rossana di Tendenza Vigliana, ciao.
0: Buongiorno Rossana, e voi dove siete? 393-999-7794, questa è Radio Jukebox, scaricate la nostra app ADN Play, ci guardate e ascoltate, semplice.

0: Elisa con noi su Radio Jukebox. Popolo di Jukebox, fammi vedere quanti messaggi che ci sono. Mi consigli di comprare il giornale o leggerle? Ma che comprare il giornale sempre. Poi è diverso. Carlo, ciao, che mi chiede, mi consigli di comprare il giornale o leggere le notizie su internet? Presente sfogliare il giornale. Mamma mia, che emozione. Aspettate che devo andare a leggere l'oroscopo, il mio oroscopo da Sorrisi e Canzoni. E non devo andarlo a leggere.
1: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Roberto Panceri, in qualunque posto fuori o dentro di te, bellissima. 1992, canzone meravigliosa. Un bacione alla nostra Dani che l'ha richiesta. 393 999 7794, ci siete voi, popolo di Giubbotto.
1: Buongiorno Prati.
0: Buongiorno.
1: Come stai?
0: Bene.
1: Sono Francesco da Torino.
0: Ciao Francesco.
1: Oh, incredibile, per la prima volta chiamo Polara Radio, combinazione proprio il giorno del mio compleanno.
0: Auguri.
1: Comunque, mi piacerebbe ascoltare Amore per te di Manco.
0: Volentieri. Tanti auguri Francesco, buon compleanno. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a Francesco, tanti auguri a te anche da parte di tutti noi di Jukebox. 393 999 7794, segnatevi il mio compleanno, 15 novembre, non vorrei mai qualcuno se lo dimenticasse.
2: No, non vorrei mai, io

0: Fandango con amore per te, tanti auguri, buon compleanno l'amico Francesco.
1: Buongiornissimo, grazie. Buongiorno a Gemma, saluto a te, a Marco Acom e a tutti quanti, buon martedì. E oggi volevo ascoltare Amami di Emma.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Io voglio salutare anche Mazza, Killy in macchia, chi ci sta ascoltando.

0: la voce di Emma Amami su Radio Jukebox. Buongiorno alla, alla nostra amica Gemma, ben sintonizzata con noi.
1: Ma buongiorno carissimi Vladi, a te e tutti gli ascoltatori. Sentiamo dopo, ciao.
0: Buongiorno, grazie, ciao Massimo. Restate con noi, tra poco si ritorna insieme. Soddisfiamo la vostra voglia di musica. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Formula Pura di Deborah Milano, con ingredienti di origine naturale fino al 99%. I Lip Oil Bio Finish Shimmer sono a 7,90€ e i nuovissimi kit Formula Pura con mascara e matita sono a 9,90€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
4: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
5: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Samurai J con Ossessione su Radio Jukebox. 393 999 7794. Dobbiamo andare a salutare Veronica che l'ha richiesta. Ciao,
1: ciao
0: Cri.
1: Auguro un buon martedì a tutti. Sì? Una canzone di Vasco a piacere tuo. Grazie, un bacio a tutti. Ciao, ciao.
0: Ce l'ascoltiamo subito. Eccola in arrivo, Vasco Rossi con Ciao. 393 999 7794, numero a vostra disposizione. Siete con Vladi, questa è Radio Jukebox.

0: era il 1987 e gli attentati di casa. Beh, se la ricorderanno. L'album era C'è chi dice no, bianco e nero, era quello. E la canzone Ciao 393 999 7794.
1: Era troppo complicato. Dunque, è possibile secondo te, di avere l'amicizia tra due persone cioè che si piacciono, mettiamo, io posso piacere a questo mio amico, oppure questo mio amico può piacere a una mia amica. Cioè, si può mantenere l'amicizia se uno piace all'altro?
0: Sì, che sì.
1: Secondo me è difficile.
0: Gemma, che ti succede? Tu non riesci a mantenere rapporti di amicizia perché ti piacciono?

393 999 7794. Andiamo a salutare Ciro, che ci segue da Ceriale. Ciao Ciro, buona mattinata con noi di Radio Jukebox.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12, a Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: 84 con 29 settembre, insomma, è la giornata di oggi. C'è Klaus che scrive: buongiorno Vladi, oggi in richiesta vintage, tanto per cambiare, guardando la data di oggi mi sono chiesto perché non ascoltare 29 settembre. Ecco, grazie e buona giornata. Ma prego, ma ci mancherebbe, giustamente, ci sta.
1: Buongiorno Vladino.
0: Buongiorno.
1: Senti, volevo chiederti se è possibile ascoltare, sì, Setting di Lene Marley. Ti ringrazio e ti auguro

0: 1999, grande Elena Marlin, grande Giusy, grande Giusy. 393 999 7794. Allora, probabilmente si deve preparare lì, perché essendo vintage dall'altra parte, allora è grazie, così la registro e la mando sul gruppo. Sei pronto con il play e con il rec, giusto? Il pulsante, come, allora aspettate, pulsantino nero e pulsantino rosso, se non era quello, vero? No, quando si registrava, e quando si registrava, che poi uno odiava lo spin. Io quando ero piccolo registravo le cassettine, ecco, quello che parlava alla radio, mamma mia, quando ti parlava sulla canzone, perché non è come oggi che c'è YouTube, Spotify, Apple Music, Amazon Music, li ho detti tutti, oppure qualcuno si può arrabbiare. Ho dimenticato qualcosa? No, no, perché sennò mi dico le pubblicità. Ciao, buongiorno.
1: Ciao Gladino. Ciao. Buongiorno, buongiorno a te e a tutta Radio Jukebox.
0: Bravo,
1: Manu. Senti, oggi volevo chiederti una cosa.
0: Sta registrando.
1: C'è una dedica, perché sì, praticamente ieri sera ho scoperto che ho un'amica di un nostro gruppo che ci conosciamo da 30 anni.
0: Sì.
1: E anche lei ascolta Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: E allora stamattina ho pensato di dedicargli una canzone, giusto nel ricordo dei nostri vecchi tempi.
0: Il
1: gruppo si chiama La Casetta.
0: Casetta.
1: Lei si chiama Romina.
0: Ciao Romina.
1: E volevo dedicargli gli anni. Anzi, a sto punto la dedico a tutto quanto il mio gruppo. Grazie mille e buona giornata.
0: Siamo pronti per ascoltarla. 883.

0: 3 con gli anni su Radio Jukebox. Salutiamo Manu e salutiamo tutto quanto il gruppo della casetta. Perché il gruppo della casetta? Sono curioso. Tanto ricordando gli 883, insomma, sono contentissimo. Esce la seconda ed ultima stagione di Nord, Sud, Ovest, Est da venerdì 9 ottobre. Wow, non vedo l'ora. La prima stagione è bellissima. Adesso il venerdì saprò cosa fare. No, il venerdì saprò cosa, perché poi è bello la mettere una volta a settimana. Lo so che la trovo in onda, ma però è bella vederla in quel momento, così la commenti con gli altri.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 11 in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.
1: CNR, giornale radio.
3: Ok salute e benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok salute e benessere. Buon martedì 29 settembre da Francesco Bianco. Oggi è la giornata mondiale della salute del cuore e sapete che moltissime malattie cardiovascolari potrebbero essere prevenute. Ne parliamo con il professor Antonio Bartorelli, che è responsabile dell'unità operativa di cardiologia interventistica universitaria dell'ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio di Milano e presidente della Fondazione Cesare Bartorelli ETS.
5: Possiamo dire che rappresenta l'insieme di strategie, abitudini e controlli medici mirati che hanno lo scopo di ridurre il rischio di sviluppare eventi gravi. E gli eventi più gravi sono l'infarto del miocardio, l'ictus. Un dato che bisogna ricordare è che il 90% delle malattie cardiovascolari è prevenibile, quindi intervenendo tempestivamente sui fattori di rischio che possiamo poi vedere e che sono spesso modificabili, possiamo proteggere la salute del nostro cuore. Quali sono i pilastri fondamentali per una prevenzione efficace? Ma io penso che possiamo distinguere 3 macro aree: lo stile di vita, il monitoraggio dei parametri clinici e una diagnosi precoce grazie a controlli medici. Andiamo in ordine. Cosa intendiamo per uno stile di vita sano? L'alimentazione è fondamentale. Noi viviamo in un paese che fino a un po' di anni fa seguiva una dieta di tipo mediterraneo. Purtroppo ci siamo sempre più avvicinati alle diete americane sbagliate. Bisogna limitare il sale e i cibi ultraprocessati. Noi medici raccomandiamo di privilegiare consumo di verdura, legumi, cereali integrati e pesce almeno 2 volte alla settimana. L'altro aspetto dal punto di vista dello stile di vita è l'attività fisica regolare. Noi diciamo sempre ai nostri pazienti di svolgere almeno 30-40 minuti di attività aerobica con un'intensità moderata, basta fare una camminata a passo svelto per 5 giorni alla settimana. L'obiettivo è contrastare la sedentarietà. Abolizione del fumo, Savassandire, il fumo di sigaretta, sia attivo che passivo, è un fattore di rischio grave. Smettere di fumare permette di avere un rapido e progressivo declino del rischio di questo tossico. E poi il controllo del peso corporeo. È essenziale tenere sotto osservazione la seconda macroarea, diciamo, i parametri clinici. Cosa intendiamo per parametri clinici? Molto semplicemente la pressione arteriosa. Molte persone non se la misurano mai e sappiamo che la pressione arteriosa è uno dei fattori di rischio per ictus e infarto. Controllare i grassi del sangue, che chiamiamo lipidi, colesterolo e trigliceridi, soprattutto i livelli di quello che è definito il colesterolo cattivo, l'LDL, è una sigla che sta per low density lipoproteins, che sono quelle che favoriscono la formazione delle placche, e la glicemia. Molti pazienti non sanno di essere diabetici e non controllano la glicemia. Infine, la terza macroarea, diagnosi precoce. Dopo i 30-40 anni noi consigliamo, soprattutto se c'è in famiglia una familiarità per malattie cardiache, il papà ha avuto un infarto in età giovanile, la mamma è ipertesa, c'è un diabete, non esiste un esame migliore in assoluto. Bisogna fare una raccolta della storia del paziente e in base a questo integrare gli esami in base ai sintomi, all'età e ai fattori di rischio.
4: Grazie per essere stati con
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Irene Grandi prima di partire per un lungo viaggio su Radio Jukebox. Adesso non viaggiate più, però state con noi, tranquilli, ok? Ciao Vera, buongiorno, buona mattinata. Allora, vi posso chiedere un favore? Siete tantissimi, per questo grazie, io devo ringraziare tutti quanti voi, però non posso ricevere il messaggino con quello che sta pensando, come per dire quando va in onda la mia canzone, oppure io aspetto la dedica, altrimenti, oppure stamattina ero nei tempi a inviare messaggini. Siete tanti. Siete tanti, arrivate tutti, siete tanti, grazie veramente di cuore.
1: Buongiorno Vladi,
0: ciao,
1: oggi
0: buongiorno.
1: Sono in tempo per mandare il messaggino di apertura.
0: Buongiorno.
1: Dai, salutiamo colleghi di Itta Castagno, gli amici della Buffa e il mio amore Davide. Siamo solo martedì, ma proiettiamoci verso il futuro.
0: Brava.
1: Verso il venerdì pomeriggio, così poi abbiamo il weekend tutto per noi.
0: Brava.
1: Ciao, vai da Giovena, un bacio.
0: Un bacione, ciao. Casettina.
2: Beh, te lo spiego subito, perché praticamente ci siamo conosciuti quasi tutti all'età compresa fra gli 11 e i 13 anni.
0: Ah.
2: E ci siamo conosciuti in un parco giochi dove c'era una casetta.
0: Ah, ho capito.
2: E da lì è nato il gruppo La Casetta. Noi ci incontravamo sempre alla casetta. E anche adesso, quando facciamo le rimpatriate, le cene,
0: andate lì.
2: Ci troviamo alla casetta.
0: No, è bellissimo.
2: Ciao grande, grazie. Ma mille. Buona giornata.
0: Manu, esiste ancora questa casetta in questo parco? No, è bellissimo. Ma 30 anni.

0: storia di Jack e Rose. Detto bene, ricordo bene, Jack e Rose si chiamavano così. My Heart Will Go On con Celine Dion. Dobbiamo salutare l'amico Falbo, giusto, vero? Jack e Rose.
1: Ciao Vladino, buongiorno e buongiorno. Buon martedì a

Luca Grignani con Sei Unica su Radio Jukebox. Siete unici tutti. Le amiche e tutti gli amici che sono lì. 393 999 7794. Scaricate la nostra app ADN Play. Ci potete guardare e ascoltare sempre.

www.radiovalvola.it. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gianna Nannini. Mamma mia, voglio il tuo profumo che poi ti rimane lì appiccicato anche con un abbraccio e tu sei... Ah, fai così, lo senti ancora. Deve essere profumo però, non puzza. Mi raccomando, è anche il profumo importante. Anche il profumo importante. Come profumo, è presente il calice del vino? Quando a un certo punto, che vino è? Signori, mi scusi un attimino, mi fa sentire... E poi la... Sì, va bene, ci sta. Ma intanto un bacione a Silvana che voleva ascoltare la Nannini. Cosa scrive? C'è Emanuele che si... Ho fatto piangere tutti di malinconia e lui se la ride. Ma sei uno... Non lo posso dire perché siamo in radio, ma non si so. No, vabbè, lui ride, il nostro amico Manu ride. Insomma, gli amici
1: della
0: casetta.
1: Ciao Gladino, buongiorno da Francesca, buongiorno. La vostra enoteca, e dal mio amatissimo Martino.
0: Che bellissimo.
1: Ci
0: Martino.
1: Faresti ascoltare
0: cosa?
1: Una canzone di Sfera Ebbasta a tuo piacimento?
0: Arriva il nuovo,
1: la
0: lontano.
1: Dedico ai miei figli.
0: Sì.
1: E una buona giornata a tutti e un abbraccio a te, Vladino, da Francesca e la vostra Enoteca di Torino.
2: Non so quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

a vita la mia ex, non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci, portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare tutto nel cesso, lo giuro.

0: Sfera e Basta, nuovo singolo, si titola Lontano su Radio Jukebox. 393 999 7794, ci siete voi su Radio Jukebox. Ciao,
1: buongiorno caro Vladi.
0: Buongiorno,
1: sono Anna Maria, sono qua.
0: Ciao,
1: da
0: Anna Maria.
1: Lidia, ti salutiamo.
0: Ciao.
1: Ti mandiamo un grande abbraccio, qua tutto a posto, a Loano fa caldo,
0: fa caldo
1: oggi, c'è un bellissimo sole,
0: andate in spiaggia,
1: ti auguriamo una buona giornata.
0: Arriva da casa, vado da mamma.
1: Tutti i radioascoltatori e teleascoltatori.
0: Ma andate in mare.
1: Il brano che vorrei ascoltare è
0: Dimmi.
1: A tutto cuore di Claudio Baglioni.
0: Va bene.
1: Te lo dedichiamo. Un abbraccio. A presto. Ciao ciao.
0: Grazie. Ciao. Ma scusate, si va in spiaggia? No, perché io torno a trasmettere dalla Liguria. No, ritorno in spiaggia, ritorno al mare. 393 999 7794 Claudio Baglioni. Aspetta.

0: Claudio Baglioni con A Tutto Cuore su Radio Jukebox 393 999 7794. Ciao,
1: buongiorno Bladi,
0: buongiorno
1: di Radio Jukebox, e salutiamo pure con una grandissima buonissima giornata a tutti coloro che ci stanno ascoltando.
0: Grande.
1: I nostri amici che ascoltano Radio Jukebox.
0: Grande Tonino.
1: Ciao Tonino D'Adrosi, piana di Gioia Tauro.
0: Che tempo abbiamo?
1: Mandami una canzone a tuo piacimento.
0: La prossima.
1: Ciao Tonino D'Adrosi,
0: Tonino
1: di Gioia Tauro.
0: Ciao. Che tempo abbiamo a Drosi? State con noi, torniamo tra pochissimo. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: Una finestra è una finestra.
4: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
3: Vedo.
4: La maniglia centrale è davvero elegante.
3: Sì, bella.
4: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
3: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
5: Ocnoplast. Le finestre di design.
6: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
7: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
6: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
8: Messaggio promosso da Sanofi.

0: Giovanotti con Alta Marea su Radio Jukebox. La richiesta Elvira, ciao Elvira, un bacione enorme. 393-999-7794 il numero a vostra disposizione.
1: Buongiorno Blachi,
0: ciao.
1: Buon martedì, sono Irene.
0: Ciao,
1: vorrei
0: Irene.
1: Dedicare una canzone al mio amore Alessandro.
0: Quale?
1: Tra te e il mare di Laura Pausini.
0: Volentieri.
1: Ciao vita mia, ti amo tanto.
0: Quanto mi piace questa canzone di Laura Pausini.
2: Non ho più paura
0: questa
2: di
0: te. E Radio Jukebox.

Tempo con I Like Chopin su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Concetta, col qua, che vuole insomma augurare tanti auguri, buon compleanno al figlio Gaspare. Oggi sono 41 anni, ciao Gaspare, e a tutta quanta la famiglia. Ragazzi, allora, a gennaio, quando noi insomma dal Piemonte, insomma, dove siamo in onda da una vita con Vladi, insomma, la diretta è passata anche sulle altre regioni, ci sono stati quelli che hanno inviato persino lì la mail lamentandosi che loro volevano continuare ad inviare le loro richieste anche per gli amanti. E presenti gli amanti, quelli sabato e la domenica non usano il jukebox telematico, ho scoperto quello, sabato e domenica no, però c'è lei lì che ascolta la radio e a un certo punto dice: quella inviata, quella canzone è per me, tutta emozionata. Ecco, ecco come usano il jukebox, come usate il jukebox telematico. È vero? È così! Così! Per l'ufficio sento la canzone, mi sta pensando.

0: Lo sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Gregorio, ciao, volevamo un amour. Ciao Gregorio, 393-999-7794. Devo mandare un bacio a Pina da Catanzaro. Che lei è contenta che ci sono, eh? No, non come quelli che, insomma, con gli amanti.
1: Ciao Padino, ci fai ascoltare una canzone che ci dà la notte dei miracoli. Grazie, la mia compagnia.
0: Che si trova a
1: Catania. Buona giornata a tutti, Savino. Allora,
0: Savino è arrivato a Catania.
1: Auguri a tutti di San Michele oggi.
0: Benissimo. Allora, c'è una spiaggia bellissima, perché insomma Savino ha inviato la fotografia, si trova a Catania, è bellissima questa foto. Ma quelli sono tutti i vostri passi, Savino. Savino! Sono tutti i vostri passi quelli. Lucio Dalla, la sera dei miracoli, fantastica.
2: È la sera dei miracoli, fai attenzione.

0: Lucio Dalla con La Sera dei Miracoli su Radio Jukebox. Che bella, ciao Salvino. Bella. E poi l'altra sera è andato in onda il film della Cortellesi, bellissimo. Sentiamo le vostre voci, ciao, buongiorno.
1: Ma buongiorno Vladi, buongiorno agli ascoltatori,
0: buongiorno.
1: Maurizio, ciao mamma.
0: Senti come lo dice bene, mamma, la prima parola che ha detto Maurizio qual è stata?
2: Vada, presente, vai. Come ogni mattina.
0: Mamma mia.
2: Buongiorno Vladi da Maddi.
0: È lì con noi.
3: Buongiorno da Beppe.
4: Buongiorno Vladino, anche da Ale, oggi siamo in trasferta.
0: E dove siete in trasferta? Che belli però, siete in trasferta, insomma, aeroporto. Porto, viaggio. Buongiorno, potresti mettere Eros Ramazzotti con Amarti è l'immenso per me? Oggi è il nostro anniversario di matrimonio, 23 anni, Salvatore e Rosalinda. Un abbraccio a tutte e due.

0: ciao, un abbraccio enorme e complimenti. 23 anni insieme, 23 anni di matrimonio. No, anzi, aspettate, 23 anni di matrimonio. Salvatore, Rosalinda, quanto siete stati fidanzati? Mi faccio gli affari vostri. Vabbè, più forte di me. Mi faccio gli affari vostri. Fammi sentire chi è con noi, ciao.
1: Buongiorno Vladi, scusami, grazie per il saluto, sì. Ma oggi sono di martello pneumatico, Vladi.
0: Ma io ti ho salutato.
1: Oggi sto spaccando un bagno.
0: Ma non
1: e quindi come
0: niente.
1: Faccio a sentirti?
0: Ah, bello.
1: Comunque,
0: allora è inutile che...
1: me l'hanno detto che mi hai salutato, allora... Grazie mille, buona giornata, Giga, no. Decorazioni.
0: Scusa Giga, ma allora è inutile che io, insomma, inizi salutando, dico, oh, devo salutare Giga, se non ascolta. No, se non è all'ascolto è inutile. Andiamo in pausa? Tra poco torniamo insieme? Siete tantissimi, grazie. Questa è Radio Jukebox.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 12 e 3 minuti. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
2: CNR, giornale radio.
5: Ben trovati all'ascolto da Daniela Ubaldi. Caro carburanti, dopo Eni anche Q8 Italia raccoglie l'invito del governo e applica un price cap sulla benzina e sul gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Lo comunica il colosso che si impegna a supportare gestori e partner per garantire la sostenibilità economica della filiera. Intanto, dopo le lunghe code e i sold out di ieri ai distributori di Eni Live, anche i distributori a marchio IP hanno iniziato ad applicare un tetto ai prezzi di carburanti per volere della controllante azzera Socar. Il Mimit registra con il suo osservatorio un effetto virtuoso con prezzi in ribasso in generale. Oggi benzina self in autostrada sotto i 2,2 euro, gasolio a 2,383 euro. E mentre la Premier Meloni ringrazia per l'ascolto delle indicazioni del governo, il ministro Pichetto Fratin annuncia dal 6 ottobre continuerà lo sconto sul gasolio. Le associazioni di categoria però sono sul piede di guerra con gestori che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Assotir ha convocato una conferenza stampa poi per fare il punto sulla crisi del caro gasolio e presentare all'esecutivo un pacchetto di richieste per la tutela delle imprese. Esasperati per l'assenza di risposte invece, gli autotrasportatori siciliani hanno proclamato il fermo dei trasporti e il blocco dei semirimorchi nei porti della Sicilia dal 16 al 20 ottobre. Il caso di madre e figlia avvelenate dalla ricina a Pietracatella. Blitz stamane degli agenti della squadra mobile di Campobasso nello studio del marito e padre delle due vittime, Gianni Di Vita, che come commercialista agli uffici proprio di fronte all'abitazione di famiglia. Non è chiaro se nella perquisizione abbiano sequestrato del materiale o se abbiano svolto invece altre attività mirate. L'uomo intanto è stato accompagnato in questura. Si ignorano i motivi. Al momento nel fascicolo per duplice omicidio della procura di Larino non ci sono indagati. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: FIBA con Proibito su Radio Jukebox. Tanto vado a salutare nuovamente l'amico Salvatore e Rosalida, 23 anni di matrimonio, loro un anno di fidanzamento, però mi ha scritto: noi ci conosciamo da tanto, da piccoli, che bello! Ciao Salvatore, ciao Rosalita. Insomma, mi piacciono queste storie, sono molto romantico. Sì.
1: Ah, Valadì, ma anche Fabrizio Torino, ai primi di novembre fa compleanno.
2: Come regalo, guarda, te la faccio proprio facile.
0: Dimmi.
2: Vai sul computer, vai sulla traccia delle cellule di Masina del Vaffa e fai delete.
0: Proprio tu dici cancelliamo.
2: Canzone testacchiede Metallica, Whiskey in the Jar, dai, che bisogna un po' bilanciare il papassito.
0: Tu
2: questa
0: dici?
2: Bilancia. Ciao Valadino, grazie a Fabrizio Torino. Il regalo me lo fai, guarda che ci tengo. Ciao Valadino, grazie.

0: Metallica, salutiamo il maestro, ringraziamolo per la cartolina ancora, perché forse non mi ha ascoltato nei giorni scorsi, lavorava.
1: Ciao Landi, pensavi che me l'ho dimenticata, esatto, di te stamattina, invece no. Buona giornata e buon pranzo.
0: Guarda, ero lì che mi stavo cervellando, mi chiedevo perché non mi manda un messaggio Fabi. Dov'è?
2: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
3: Non te lo dico!
2: Anche le lenzuola e... il tuo intimo! Dove l'hai preso?
3: Non te lo dico! Oh!
4: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
5: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
4: Confezioni Margherita, a Sanfre, cogli l'attimo.
6: Per la tua pubblicità su questa emittente
7: 800 940 974.
6: Una scelta importante per risultati di prestigio.
8: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Radio Jukebox, sono Raffaele, potresti mettere Romantica di Ultimo per il mio collega tassista Andrea? Grazie, ne approfitto anche per salutare Lori.

Lorena che ci segue da Catania, che voleva ascoltare Ultimo. Un abbraccio enorme anche a lei. Ciao Lori. 393 999 7794. C'è Francesca da Roma che vuole ascoltare Jolière insieme ad Achille Lauro. Bellissima. Anzi, più l'ascolto e più l'apprezzo questa canzone, veramente. Quando sono in macchina alzo il volume, la canto a squarciagola. Si intitola Per noi. Ciao Francesca, un bacio.

0: Giolier, Achille Lauro, questa era per noi su Radio Jukebox. Sentiamo.
1: Ciao Vladino. Anzi, mi fai ascoltare Bad Liar degli Imagine Dragon.
0: Volentieri.
1: E vediamo se qua il socio Beppe ha una richiesta.
2: Buongiorno. Dopo ci penso.
0: Ah, va bene.
1: Poi ci pensa. Non so chi sia l'artista, ma poi ci penso.
0: E poi ci penserà. Beh, ovviamente voglio anche andare a salutare un mega bacio al mio amore. Giusto, detto bene. Un mega bacio al mio

0: gli Imagine Dragons con Bad Liars, Radio Jukebox. Ovviamente, ecco, com'era ovviamente l'amore della mia vita, eh? Giusto. Insomma, era così.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono io, la mitica Cetti.
0: Buongiorno.
1: Potresti mandarmi la rondine di mango? La devi con mio papà e la mia mamma che mi guardano dall'assù.
0: Mango è andato in onda.
1: Faccio al vento, sono K oggi comunque.
0: Mannaggia.
1: Saluto tutti, la mia sorellina Roberta, il mio nipotino Pietro Tommaso, il mio compagno Lorenzo. Un abbraccio forte a te, Vladi, e buon pranzo a tutti.

0: Paolo David con noi su Radio Jukebox, fantastica ragazzi. Vabbè, una volta una volta c'era il jukebox e dedicavi le canzoni tramite il jukebox, c'è il figo. Poi a un certo punto la cassettina, la fidanzatina, la spasimante, all'amante, insomma facevi la cassettina, Davide, te l'ascoltavi. E poi vabbè, noi non è tantissimissimissimi anni che ci siamo come jukebox, insomma quasi 20 sì, una ventina sì, vero? Poi vabbè, c'è il jukebox, ti lascio il codicino così mi richiedi la canzone, e poi ci sono le playlist. Vabbè, no, le playlist di Spotify e tutto il resto. Vedi come ci si unisce.
1: Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Spontex Flex and Wash, la nuova spugna in microfibra con doppio lato assorbente e antigraffio, è in offerta. Perfetta per la pulizia di superfici e stoviglie. Trovi in promozione anche le microfibre Spontex nel formato da 8 pezzi. Catturano sporco, polvere e batteri su tutte le superfici. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.

0: ragazzi, insieme a Nino D'Angelo e a Risa da Costiera Amalfitana, voglio andare a salutare i ragazzi del distributore Kuwait di via Sansovino che sono con noi. Guarda che belli che sono questi due appena sposati, fammi vedere qua, guarda un po' che figurini. No, stavo guardando veramente belli. Ascoltiamo il messaggio, perché c'è il messaggio. Vai. Ciao
1: Ari, buongiorno Vladi.
0: Ciao, ma ti sei sposato adesso?
1: Oggi è un giorno particolare.
0: Che succede?
1: Sono 3 anni che Elisabettina mia mi ha fregato bene.
0: Ti ha fregato adesso.
1: Mi ha fatto dire per sempre sì. Quindi tanti auguri a lei, a noi. E se per favore puoi farmi ascoltare
0: cosa?
1: Per sempre sì di Sal da Vinci.
0: Va bene.
1: Se fosse già andato in onda, no, va bene. Genova Napoli.
0: Bella.
1: O Giovanotti a te.
0: Bella.
1: O vedi tu.
0: Va bene.
1: Grazie. Ciao da Maurizio.
0: Ciao Maurizio, che belli che sono. Complimenti. Sono questi momenti.

0: Box.
1: Ma ciao carissimo Vladi.
0: Ma ciao.
1: Sono sempre Massimo da Torino.
0: Ciao Massimo.
1: Buon martedì.
0: Buon martedì.
1: Ok, tutto bene?
0: Bene, bene.
1: Il raffreddore a me non mi molla più.
0: Ai.
1: Lo stesso, per forza. Oggi per favore mi fai ascoltare Un inverno da baciare, e speriamo che lo sia veramente, la canzone di Marina Rey di qualche anno fa, che mi piace tantissimo, e
0: va
1: da
0: bene.
1: Qualche tempo che invece non l'ascolto, ok? Ho proprio voglia di cantarmela. Quindi come sempre la dedico a te, mio grandissimo amico Michele, Marco e tutti gli altri. Dai che ci sentiamo domani, buon pomeriggio a tutti.
0: Grazie, ciao Massimo. 393-999-7794. Dove siete? Cosa fate? E con chi siete? Questa è Radio Jukebox.

0: Marina Rei, un inverno da baciare su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao!
1: Cavolo, sono arrivata in ritardo, siccome sono uscita per fare commissioni.
0: Ho capito.
1: Me la sono persa.
0: Ma non ascoltavi la radio?
1: Scendevo e salivo in macchina, appunto l'ho persa. Comunque, se mi puoi mandare adagio, grazie.
0: Adagio. Grazie,
1: buona giornata ad Accetti.
0: Ma proprio adagio. Ero così contento di aver sentito Marina Rei. Proprio adagio. A me adagio è proprio l'unica canzone che... Mamma mia.

0: Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente
2: 800 940 974.
1: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Lara Fabian con Adagio. Devo rispondere alla nostra amica Rosanna che scrive: perché Adagio è bellissima, piena di emozioni. Hai ragione, dipende quante volte l'ascolti. Però questa canzone, c'è stato un periodo insomma che questa canzone veramente a martello, poi grazie a Dio smettono di richiederle per un po' e allora si sta decisamente meglio.
1: Ecco, però ciao Vladi, come va?
0: Bene,
1: sono
0: bene.
1: Francesca.
0: Ciao Francesca.
1: Tutto bene?
0: Sì,
1: tutto a posto?
0: Bene,
1: questa
0: anche
1: mattina mi piacerebbe sentire la canzone L'isola che non c'è di Deodato Bennato. Un caro saluto a te e una buona giornata a tutti quanti.
0: Un bacione a te.

0: palle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Bennato con L'isola che non c'è su Radio Jukebox. 393 999 7794. C'è Emanuela che vuole ascoltare Michael Jackson con Liberia's Girl.

0: Emanuela, ciao, era Michael Jackson con noi su Radio Jukebox, la Vivian Girl. Bellissima.
1: Buongiorno Vladi, buongiorno, ciao, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori di Radio Jukebox, l'unica radio del mio cuore. Ascolta,
0: grazie,
1: mi piacerebbe ascoltare, scusa il gioco di parole,
0: dimmi,
1: la canzone Hopelessly Devoted to You di Olivia Newton-John. Grazie mille, una bellissima giornata a tutti. Ciao ciao.
0: Dai che l'ascoltiamo insieme, un bacione enorme. Questa è Radio Jukebox. Ciao Angela.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 13 e 3 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: vita.
1: Ariete insieme ad Angelina Mango, Che bella vita. Sapete che questa canzone mi piace, me la canticchio mentre sono in macchina e l'ascolto su Radio Jukebox. Anzi, ci potete anche guardare in televisione sul canale 254, televisioni connesse, potete stare con noi, ma anche insomma, per esempio, gli amici miei della Toscana ci stanno guardando sul canale 78 e gli amici della Liguria, la mia mamma mi sta guardando sul canale 77 Liguria. Ecco, per questo un salutone. C'è, insomma, no, ho tutti il parentato. Il parentato mi sta guardando sul canale 89 nel Lazio, ecco, per questo mi stanno guardando lì. Insomma, la mia famiglia acquisita, la Calabria, mi sta guardando sul canale 92, non solo, anche 177 e anche 877. E poi ci sono un'altra famiglia acquisita, è la Sicilia, che mi guarda sul canale 97. È in tutta Italia, ovunque voi siate, ve lo ricordo. 254, siamo in onda anche di notte sul 68 su Bomb Channel, c'è Radio Jukebox. E voi da dove ci guardate e ascoltate?

0: Era Sierra Spyro con noi su Jukebox. Ciao.
1: Ciao Vladi.
0: Ciao.
1: Buon pranzo a te e
0: grazie
1: a tutta la grande famiglia di Radio Jukebox.
0: Grazie.
1: Mi faresti sentire in moda con Come l'acqua dentro al mare?
0: Volentieri.
1: Un bacione e un abbraccio forte. Ciao Andreina.
2: Meglio cominciare da quello che mi viene, più semplice da poterti raccontare. La vita ci consegna.

0: Sono in moda come l'acqua dentro il mare su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao, chi è con
1: Ciao,
0: noi?
1: Ciao, frate, come stai? Stai bene?
0: Bene,
1: anche
0: grazie.
1: Io sento un'elettrica, una canzone di mio fratello, Nino, sì. Mare Blu.
0: Cosa?
1: La canzone è...
0: Quale mettiamo? Vai, ce la facciamo.
1: Be Alive.
0: Patrick Hernandez, volentieri.
1: Fate di cattetti, spero che mi conosco. Ciao da Rocco, saluto da essere da parte.

0: Piro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Spendere meno non è mai stato così semplice. Cricca ulaula.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Patrick Hernandez con noi su Jukebox, molto più live. 3939997794, numero a vostra disposizione, c'è o non c'è?
1: Buongiorno Vladi, ciao. Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Buongiorno.
1: Claudio da Palermo.
0: Ciao,
1: visto che ieri non
0: Claudio.
1: Sono riuscito ad ascoltarla.
0: Ma adesso ci sei?
1: Puoi mettere Guantanamera di Zucchero Fornaciari.
0: Va bene.
1: Vediamo se riesco ad ascoltarla.
0: Ma
1: oggi.
0: Adesso,
1: ciao, grazie.
0: Adesso sei lì che ci stai ascoltando. Ragazzi, scaricate l'app, così portate a passeggio il telefono con voi con la musica di Radio Jukebox. È semplice. ADN Play. Ci guardate e ascoltate sempre.

Dragona quanto non era. E Claudio da Palermo c'era. No, no, no, no, ho scritto e vai. Ok, e vai. Dobbiamo andare a salutare invece Enrico che ci segue da sola. Ovviamente non facciamo gli auguri in anticipo, Enrico, assolutamente no. Però martedì saranno 51, vuole ascoltare Raffa?

0: voce di Raff con Ti pretendo. Sono Radio Jukebox, che bello il messaggio di Rosanna. Scrive: io da sempre vi seguo, anche tu sei meraviglioso, l'unica radio che ti fa star bene per tutta la musica che richiedono, vedi? Richiedono belle canzoni. Ecco, e per fortuna, ciao Enrico, intanto un salutone enorme, vai!
1: Sladi,
0: ciao!
1: Vorrei ascoltare la canzone di Johnny Hates Jazz.
0: Sì.
1: Shattered Dreams. Grazie, ciao.
0: Bellissimo.
1: Vladi,
0: ce l'ascoltiamo
1: subito. Buon pranzo e buon proseguimento. Grazie,
0: grazie, ciao,
1: ciao
0: Walter. A Walter 393 999 7794.

0: avventura per una nostra ascoltatrice, scrive Vladino, sono sfinita, preso solo ora, da questa mattina il pullman per Catania, 4 ore di attesa, ma ugualmente felice perché sto rientrando. 4 ore, insomma, sei partita atterrata a Palermo, giusto? È atterrata a Palermo e da Palermo. Ma non l'avevano riaperto? Hanno riaperto l'aeroporto di Catania, vero?
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: CNR, giornale radio.
3: L'anticiclone subtropicale ha il pieno controllo del meteo sul nostro paese a garanzia di un tempo stabile. In mattinata il sole dominerà incontrastato da nord a sud in un contesto di cieli quasi privi di nubi. Nel pomeriggio registreremo qualche disturbo isolato con possibili rovesci sulla Sicilia sud-orientale. Sul resto del paese invece il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime in aumento con picchi fino a 30-31 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.

0: Martini
1: insieme a Roberto Murolo, e questa era con me su Radio Jukebox. Bacione alla mamma, c'è anche la zia che dobbiamo salutare, giusto? C'è la zia, c'è la zia. Ciao Vladi, come stai? Bene, lo so, voi benissimo. Ecco, noi tutto bene, anche se non ci facciamo sentire spesso, e questo è un guaio. Perché? Oggi vorremmo chiederti Pesto di Calcutta da dedicare a chi sappiamo noi. Grazie mille. Questo è il messaggio che arriva da parte di Viola ed Olivia. Sì.

0: Calcutta Pestos Radio Jukebox 393 999 7794. Vai, sentiamo voi.
1: Buongiorno Vladi, sono
0: ciao.
1: Luca.
0: Ciao Luca.
1: E volevo ascoltare una canzone di Gigi D'Agostino,
0: sì?
1: Bella movimentata.
0: Mamma
1: da
0: mia.
1: Dedicare al mio amico e collega Emanuele, che oggi è il suo compleanno, e fargli tanti auguri anche da parte di Domenico e Francesco e Marco. Grazie, buona giornata e buon ascolto a tutti, ciao.
0: Grazie, ciao, che bella che è. No, vabbè, le campane. Probabilmente, aspetta, sto ancora pensando a ieri quando il nostro amico Michele ha detto la canzone dance Maracaibo. Insomma, io negli anni 90 ricordo benissimo questa. Ero piccolo, ma la ricordo.

sicuramente abbiamo sbloccato anche ricordi in questo caso. Forse il Michele no, forse il Michele no, che non ricordava, lui ballava Maracaibo. Restate con noi.

Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana. L'ascolti in Italia, a Torino, FM 94.4, a Palermo 96.100, a Cuneo 93.100, a Catania 104.9, a Vercelli 94.5, a Messina 106.9, a Novara 94.5, a Siracusa 104.9, a Reggio Calabria 106.9, a Biella 94.5, a Vibo Valentia 104.6, a Cosenza 93.7, a Catanzaro.

Bergamo, Viterbo, Sanremo, Brescia, Benevento, Brindisi, Roma, Prato, Imperia, Lucca, Bari, Foggia, Frosinone, Como, Varese. In TV sul canale 254 in tutta Italia. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: su Radio Jukebox 393 999 7794. Dobbiamo salutare Melissa, ciao. 393 999 7794. L'avete segnato, lo dico anche a Luigi, ecco, ciao Luigi che ci ha chiamato per inviare il messaggio, è quello, è lo stesso numero. Ciao Luigi.
1: Ciao Flavine.
0: Vladi.
1: Saluto
0: Vladi.
1: A te e a tutto lo staff.
0: Vladi.
1: Oggi sono Rosa D'Aluzzo.
0: Ciao Rosa.
1: Oggi vorrei richiedere il brano di Diodato, Che vita meravigliosa.
0: Va bene, Vladi.
1: Ciao,
0: però.
1: Un abbraccio fortissimo.
0: Vladi, eccolo qua, Vladi, datemi una V, datemi una L, datemi una D, datemi una I.

0: Stato con Che vita meravigliosa. Questa è Radio Jubox.
1: Ciao Vladi, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Maria Rosa.
0: Maria Rosa, ciao.
1: Stamattina vorrei ascoltare la canzone di Francesco Renga,
0: sì?
1: Il meglio di me.
0: Volentieri.
1: Grazie mille, buona giornata.

0: di me.
1: Francesco Renga con il meglio di me su Radio Jukebox. Sentiamo le vostre voci. Ciao.
2: Ciao Vladi, sono Katia. Ciao, volevo Katia. Richiederti la canzone di Achille Lauro, sì? Se la vi.
1: Va bene.
2: Se puoi farmela ascoltare, io sono qui sul lavoro e subito ti ascolto come sempre.
1: In partenza.
2: Ciao, buona giornata. Ah, se puoi fare un saluto. Se puoi salutare mia sorella Simona, sì? Che anche lei ti ascolta sempre. E la mia amica Luciana. Grazie, ciao Bladino. Ciao ciao.
3: Tu sei Lucifero, vestito.

0: Lauro con Radio Jukebox, su Radio Jukebox con C'est la vie. No, sono presissimo da un messaggio, da una chiamata, a dir la verità, non un messaggio, bellissimo, dalla signora Elia, che ieri sera tramite Teleregione mi ha visto per la primissima volta, ecco, e ha detto: hai il visino simpatico, mamma mia. Un bacione grande alla signora Elia, grazie, insomma, che ci segue dalla Toscana. Allora, ciao Vladi, mi dicono oggi sia San Raffaele, ecco, allora, Raffaele, sì, quest'oggi, insomma, si festeggiano i santissimi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele, ma tu ti senti tale? No, perché quello è importante, ecco, sei festeggiato se tu ti sentissi tale. Vabbè, ho preso dei complimenti. Guarda che la signora Elia mi ha fatto tantissimi complimenti. Ma bella!
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 14 e un minuto. Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
3: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincitiale, la principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
2: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
4: Messaggio promosso da Sanofi.
5: Dici che lo conosco?
6: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
5: Ah, quello naturale, senza additivi.
6: Bravo.
5: DOP, solo carne italiana.
6: Esatto.
5: Il crudo.
6: E allora non lo conosci?
5: Perché non è crudo, è Parma.
7: Piacere, prosciutto di Parma.

Loredana Bertè, la luna bussò su Radio Jukebox. Allora, Teresa, ciao. No, secondo me ha scritto ciao simpaticone perché non conosce il mio nome. Altrimenti non avrebbe scritto ciao simpaticone. No, scrive così: ciao simpaticone, un abbraccio da Reggio Calabria, sono Teresa, ti saluta la nonnina Teresa. Ecco, puoi metterlo Loredana Bertè e la luna bussò, un bacio dalle due Terese. Allora, allora perdonatemi, c'è qualche altra Teresa? Perché c'è la Teresa grande, c'è la Teresa piccola, c'è la Teresa di zia, c'è la Teresa di... No, perché è un classico, è un classico. Però sì, ciao simpaticone, è perché non conosceva il mio nome. È per quello, secondo me. Tallini che si emoziona, certo, ovvio. Certo. Arriva Day 3, questa è live su Radio Jukebox. Per favore, puoi non dire il mio nome? Grazie.

1998 Desiree cantava live su Radio Jukebox, sicuramente tramite lo 0523 qualcuno l'avrà dedicata a qualche d'un altro. Ma è normale, è innormale. Anzi, devo andare a salutare Dina da Visignano. Buongiorno Dina, anzi buon pomeriggio. Un bacione a lei, vuole ascoltare Alessandra Moroso. Stupendo fino a qui. Questa è Radio Jukebox.

la mia tendenza alla continuità, contraria a tutte le tue aspettative, sto qua. Tu vuoi una rosa che non abbia spine, ma non è questa la normalità.

Sandra Moroso con Stupendo fino a qui su Radio Jukebox. Devo andare a salutare Dina da Bisignano. Scusate, mi devo preoccupare. Com'è che si chiama? Chi è che l'ha inviato questo messaggio? Daniela, ciao! Ma mi devo preoccupare, Scorpione. Ottobre chiude un ciclo iniziato nel 2018 e quello che parte ora durerà 8 anni. Ma che significa? Daniela, mettimi ancora. Mi sta facendo cagare addosso adesso. No, sembra quasi poi l'immagine proprio di quelle che ti mette anche un po' di paura, paurina. Restate lì con noi, tra pochissimo torniamo. Ci sono le vostre canzoni preferite, ci sono i vostri messaggi. Questa è Radio Jukebox.

Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 01.

0: Energy NC con quelli che ben pensano su Radio Jukebox. Quanti ricordi con questa canzone! Dobbiamo andare a salutare Francesco e saluta tutto il popolo di Radio Jukebox perché richiedete canzoni bellissime. Ciao!
1: Maradino, buon pomeriggio.
0: Eccolo
1: qui
0: qua.
1: Da casa a tutela, da Michele,
0: anni 90.
1: Barbara e Marco. Allora, Maradino, oggi ti richiederei un pezzo un po' datato, scritto nel 73, portato al successo nel 74 da Raul Casadei con Ciao Mare. Quella che faceva così. E il vento cancella
0: non fa parte
1: dalla
0: della...
1: sabbia i ricordi.
0: Hai sbagliato
1: ma dal cuore no, il vento non può.
0: E
1: se
0: poi...
1: invece non posso in programmazione perché è un po' retro, è un
0: bravo.
1: Po' da Valera questa canzone.
0: Bravo, dove andavi tu?
1: La mia modestissima cultura musicale nel
0: sentiamo.
1: 67.
0: Sentiamo.
1: Tonino dei Camaleonti, una voce squillante, incredibile, profonda, con L'ora dell'amore.
0: Ma non
1: spero di non aver urtato
0: del...
1: troppo la tua suscettibilità con queste canzoni un po' vecchie così.
0: Troppo.
1: E niente, ti auguriamo buon travai e un abbraccio grande grande dai tutela.
0: Arrivano i tuoi rock set con The Look 393 999 7794. Questa è Radio Jukebox.

Outside con Daylook su Radio Jukebox, un po' di carica, andava, c'è bisogno. Cose che mi scrivo, no, mai tutela. Non la stanno facendo la solita cosa pomeridiana, è un rito oramai, dai, chiedi, per favore, e non lo stanno facendo, erano ciao ciao mare, dai. Ciao Vladi, come stai? Bene? Oh, ne ha richieste, Elanor ne ha richieste una marea di messaggi, sempre con la stessa canzone. Non ci stava ascoltando probabilmente perché gli anni degli 883 sono andati in onda, scrive, puoi mettere gli anni? 96 degli 883, grazie. Elanor da Bruino e come sempre forza Marco, ecco, ha scritto nel messaggio. L'unica cosa che non ci stavi ascoltando, non c'è bisogno di inviare 1, 2, 3, 4.

0: yes, richiesti da Marina da Rivalta, che ha ripreso a lavorare, giusto? È finita la sua lunga pausa, la sua lunga pausa pranzo.
1: La nostra lunga scopata pomeridiana tra i tavoli la facciamo sempre, ormai è un rito, è un rito, ma non scherziamo. Poi tra l'altro la facciamo sempre anche con ciao mare come sottofondo.
0: Questo
1: Gladino
0: significa che non mi ascoltate.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao mare, ciao Belvier.
0: Ciao, devo andare a salutare le due Terese, tutte e due, sono Vladi, ma lo so il tuo nome, ma sei simpatico.
2: Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede.
5: I prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Prova la linea Nivea Face Plus, le creme vitamina C, acido ialuronico, niacinamide, pantenolo sono a 4,99€. Il siero occhi Nivea Epigenetics a 11,90€ e con due prodotti Nivea Viso, di cui uno Face Plus, in omaggio la Beauty Blender per make up. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
6: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50€. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore.

0: Quanto mi piace questa canzone, Saif insieme a Braish, mi stava a parlare d'amore su Radio Oggi Boss. Piace. Saluto la signora Elia, bacione. 393 999 7799. Qua ragazzi, ma già le 14:34 significa che abbiamo quasi terminato il nostro appuntamento.
1: Good morning, Jubox. Ciao Vladino, come stai?
0: Bene, tutto a posto, grazie.
1: Ok, dai, tutto bene. Io un po' ciacchettino, un po' raffreddatino, ma lavoro. Senti, cortesemente, potresti farci ascoltare Faded di Alan Walker?
0: Volentieri.
1: Ti ringrazio, saluto a te, a tutti gli ascoltatori di Radio Jubox, i miei colleghi e tutti coloro che mi conoscono. Continuiamo sempre a fare i bravi e ciao da Gianmarco.

Alan Walker con Fedez su Radio Jukebox. Ciao Gianmarco, 393 999 7794, questo è il numero a disposizione. C'è Rosanna che scrive: potresti dedicare alla mia amica Anna che non sta bene La forza della vita di Paolo Vallesi? Grazie da Crescentino. 393 999 7794, questa è Radio Jukebox. Scaricate la nostra app ADN Play.

0: fatta il momento karaoke anche con la forza della vita di Paolo Vallesi. 393 999 7794, il numero a vostra disposizione. Grazie, siete tantissimi, grazie a tutto il popolo di Jubox.
1: Ciao Vladino. Vladino, eccomi. Bello,
0: sono
1: come
0: io.
1: Stai? Sono Martina.
0: Sono io. Bene, Martina.
1: Di Bruino, le ragazze dei Cablaggi.
0: Eccole qua, le mie fanciulle.
1: Ascolta, ti volevo chiedere, metti una bella canzone?
0: Quale?
1: Storica di Albano e Romina che fa
0: quale?
1: Nostalgia canaglia.
0: Allora dovete cantare.
1: Mi ritrovi. Per favore, grazie. Ti vogliamo tanto bene, ci tieni sempre compagnia. Un saluto da tutte, salutate. Ciao, un bacione.
0: E adesso cantate.

0: Ecco, dove vate? Lo dico alle ragazze di Bruino, perché grazie Vladi stiamo canticchiando con i pezzi in mano, però io devo avere le prove che realmente, dai, in qualche modo, cos'è? C'è anche il nostro amico Metallaro, questa di Albano e Romina Power piace tanto anche a me che sono Metallaro e me la sto cantando tutta, lo immagino, insomma, barbona, capelli lunghi, perché la foto profilo è quella, barba lunga, quelli lunghi che si canta, nostalgia, nostalgia canaglia. No, però le ragazze di Bruino dovevano mandarmi un messaggio vocale dove sentivamo cantare nostalgia, era quello. No, ok che l'ha cantata prima, ma non è uguale.
1: Nostalgia, nostalgia.
0: Non è uguale.
1: Canaglia.
0: Non è uguale, non è uguale, insomma, quella musica sottofondo era un'altra cosa.

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: rovinato zero con Triangolo. Domani compie gli anni. Ecco. Ciao Barbara, dobbiamo salutare Barbara da Livorno. È lei che ha richiesto Renato Zero. Ma voi, è mai capitato di rientrare in casa, aprire la porta e chiedere ma chi è? Non ritrovarsi in quelle situazioni lì, insomma, scabrose, ecco, che stanno, però che c'è un'altra persona in casa, e a un certo punto la domanda è chi è? Lei chi è? Lui chi è? Vabbè, noi maschietti siamo bravi, non è come, no, non è come pensi, insomma, però vi è mai successo? No, se lei che rischia sempre scrive no. Lei che rischia sempre. Guarda che stanno scrivendo, che carini. Ciao Vladino, a domani, grazie. No, però sta scrivendo. Lei che rischia sempre, questo è sbagliato, eh. Guarda, posso. Gli amanti non si portano a casa.
1: Vladi, ho pensato al brano da richiederti. Se mi metti un pezzo di Sofine De Giant, dedicato a tutti gli amici di Jukebox. Buona giornata da Beppe.
0: Ciao Beppe, eccolo qua. Posso sentire il messaggio, insomma, chi ha inviato? Dai. No, vabbè, sono curioso. Allora, aspetta, perché c'è la persona che porta l'amante. No, però Vladi, io non rischio mai.

0: Ops. Lui chi è? Lei chi è? Nel momento in cui uno entra in casa, sacre, spada pum. No, è successo ad Elena. All'acca, all'acca. Perdona. Elena, allora sì, a me è successo una cosa orribile, ma mi ha fatto credere che fosse la sua migliore amica, però può essere, Allora, che dopo 2 o 3 anni che stavamo assieme non l'avevo ancora conosciuta, però ci può stare, no? Allora, perdonami, Elena, insomma, poteva anche essere, ecco, insomma, che fosse una migliore amica, anche perché ognuno di noi ha delle amicizie e le ha anche un po' distanti. Per esempio, io per esempio ho una mia amica che abita lontano e siamo amici, ecco, ma proprio amici. Elena, poi com'è finita? Insomma, cosa hai detto? Fuori di casa te la tua amica? Come è andata? No, racconta Elena, racconta. Ciao.
1: Allora, se non c'è una mia ex collega, allora, cosa? Qualsiasi cosa tu devi fare, avvisa.
0: Elena sbagliata.
1: Sto arrivando, vedi? Prima, sono uscito prima, passo di qua, passo di là. Quindi sei a posto, occhio non vede, cuore non duole.
0: Esatto.
1: Aspettate. Entri in casa, tranquillo.
0: Aspetta perché.
1: Fidati Fabrizio Torino.
0: Elena ha scritto, cosa ha fatto? No, ho scoperto che era la madre. Lei abitava a 5 minuti di distanza, mamma mia! Cioè, devo andare a salutare anche Giuseppe? Lui è via, non c'è. Lei è l'amante. Allora scrive così: aspettate un attimo, ci vorrebbe una base diversa. Questa è una cosa di corna. No, lui è via, non c'è. Vabbè, adesso non rischio più, Vladi. Lui mi avvisa quando viene a casa. Vedi, è bravo, però. Insomma, tuo marito ti avvisa che tu stai arrivando a casa. Amore, guarda che io sto rientrando, così almeno se la casa è in disordine,
2: ciao,
0: la metti in ordine.
2: Ciao Meo.
0: Ciao Meo. Ciao,
2: se io entro in casa e vedo uno e
0: tu entri
2: non
0: col
2: dico
0: gatto,
2: chi è.
0: Secondo me.
2: Prima parte la mazza da.
0: Ma no!
2: E
0: ma
2: poi
0: no.
2: Quando è a terra gli dico: cosa ci fai dentro casa mia?
0: Ma non si fanno queste cose. Poi Meo, perdonami, io ti sto già immaginando con la maschera da gatto e la codina.
3: Chiamato per tornare giorno fa.

fiamme negli occhi su Radio Jukebox. Se mi guardi mi bruci. Tanti auguri, aspettate un attimino. Tanti auguri di buon compleanno a mamma Sofia. Adesso in questo istante dovrebbe essere in macchina. Mamma Sofia dovrebbe essere in macchina, vero? Tanti auguri, buon compleanno da parte nostra di Radio Jukebox, ma da parte di tuo figlio Grafite. Ecco, tanti auguri a te, tanti auguri Sofia, tanti auguri a te, buon compleanno da parte nostra. Allora, aspettate un attimo, lolo, mamma mia, c'è Elena che ha raccontato insomma la situazione. Potete mettermi un po' una base diversa per Elena? Grazie, quella che è arrivata a casa, ha trovato il suo compagno, ha letto con quella che lui ha giustificato, è una mia cara amica. Però Elena, tu sei stata un po' STRO, perché queste cose non si fanno. Allora vi leggo tutto quanto, vi leggo tutto il messaggio. Sì, a me è successo ed è stata una cosa orribile. Mi ha fatto credere che fosse la sua migliore amica. Dopo 2-3 anni che stavamo assieme, io lei, quella sua migliore amica, non l'avevo ancora conosciuta. No. Poi ho scoperto che era l'amante. Lei abitava ben a 5 minuti di distanza. 5 minuti, solo 5, vedrai. No, Vladi, lì per lì io ho mangiato la foglia. Ho creduto che lei fosse l'amica. Poi ho iniziato ad indagare. E che cosa ha fatto? Ho scoperto che era sposata con un ragazzo. Mi dava 5 minuti da me, che conoscevo. E cosa ho fatto? Ta-ta-ta-ta-ta-ta. STRO, Gli ero detto a lui. Cioè, non ti dico lui! Ha smontato la casa, l'ha lasciata. E poi, lei ci ha pensato un pochettino prima di lasciarla, e poi anch'io ho mollato lui. Ma non c'era più la magia del tradimento, così è finita anche tra loro. Brava, perché poi è quella la cosa, perché l'intrigo è quello, Ho sempre detto, poveri, c'è una parolaccia e non posso leggerla, manco le cose per bene hanno saputo fare, lo so. Vladi, per quella cosa lì che ho detto che era un po' STRO, lo so, ma dente per dente aveva solo ad non andare a letto.

0: Simone Fortin, tutte italiane, piccine, brave, belle. One More Kiss, ragazzi, siamo giunti al termine. Cos'è che scrivete? Ci sono bei, bei messaggi. Complimenti alla nostra amica, hai fatto benissimo. Il male si ritorce sempre contro, viva la lealtà. Questo è il messaggio che arriva da parte di Marianna per la nostra amica. Elena. Proprio così.
1: Ciao Bradino, domani.
0: Ciao,
1: serata.
0: Grazie ragazzi, a domani, è tardissimo, qua mi licenziano. Ci ritroviamo domani e intorno alle 10, sempre qui su Jukebox. Ciao.
2: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 15 e 8 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 0 9

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
2: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

0: italiana.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8407

0: Ma perché hai promesso ai ragazzi un nuovo look autunno-inverno? Non abbiamo già abbastanza spese?
1: Calmati tesoro, guarda che a San Fran non ci sono i prezzi di Torino e Milano.
2: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini, trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
3: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
2: Confezioni Margherita, a San Fran, cogli l'attimo.
4: Per la tua pubblicità su questa emittente
5: 800 940 974.
4: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3030.
1: Ho inventato questa sciocca scusa.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 16 e un minuto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I profumi per auto Arbor Magique sono in offerta. Dolce, fresco, tropicale, Arbor Magique ti offre tante emozioni olfattive e colori sempre nuovi. Trovi in offerta anche l'innovativo profumatore per la bocchetta ad aerazione. Arbor Magique Pop a 1,79€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. È bufera politica dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto in quanto tale. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro. Stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce, non copriamo nulla, ha assicurato il vice premier. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Ennesima gaffa ed ennesima toppa peggiore del buco, Tajani dovrebbe solo dimettersi, rincara la dose Fratoianni di AWS. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 agenti dei servizi segreti egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture sul ricercatore friulano. Non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Assolto il 4° imputato. Dopo Eni e Pi, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1° ottobre. Un altro segnale di attenzione per le famiglie italiane, commenta la premier Meloni. Il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin fa sapere che dal 6 ottobre continuerà il taglio delle accise sul diesel. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. Sono serenissimo e non ho nulla da dichiarare, così Gianni Di Vita, marito e padre delle 2 donne morte lo scorso dicembre per avvelenamento da ricina a Pietracatella, parlando con i giornalisti mentre usciva dalla questura di Campobasso. L'uomo, che non risulta indagato, è stato portato negli uffici della squadra mobile dopo la 2ª perquisizione effettuata in mattinata in uno dei suoi studi, dove la moglie, Antonella Di Jelsi, era consulente del lavoro. Sequestrata la borsa della donna trovata nell'ufficio. Basket, dopo essersi già affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, che poi si è aggiudicata il trofeo, Olimpia e Virtus Bologna si ritrovano di fronte questa sera nella 2ª giornata di Eurolega. Il derby italiano si gioca al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo, sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
3: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT, Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
6: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra e quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
5: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di Bursa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
5: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
5: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
6: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
5: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: Radio Jukebox, Radio Jukebox, la radio telematica della tua città.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4

0: Sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Rimessaggio. Centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Questo è Mosso Group. Dal 1993 si prende cura del tuo camper, caravan o rimorchio. Dalla manutenzione al rimessaggio. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
2: Per la tua pubblicità su questa emittente
3: 800 940 974.
2: Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 17, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: CNR, giornale radio.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Corruzione, caporalato ed emissione di fatture per operazioni inesistenti sono i reati contestati ad imprenditori e pubblici ufficiali nell'ambito delle indagini sui lavori per la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Napoli-Bari. La Guardia di Finanza ha notificato 20 misure cautelari. Sentiamo Laura Carchidi.
4: Denaro, regali e favori in cambio di affidamenti e pagamenti più rapidi è il presunto sistema al centro dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli sugli appalti per l'alta velocità Napoli-Bari. La GDF partenopea ha notificato 20 misure cautelari nei confronti di imprenditori e pubblici ufficiali. 10 sono finiti agli arresti domiciliari. Secondo gli investigatori, una società fornitrice dei cantieri sarebbe stata favorita nell'assegnazione di lavori e subappalti e nell'accelerazione dei pagamenti. In cambio, alcuni responsabili avrebbero ricevuto denaro e regali, tra cui orologi di pregio, telefoni cellulari e contanti nascosti nei panettoni e tra i biscotti dei box natalizi. Un altro filone dell'inchiesta riguarda la scarsa qualità del calcestruzzo impiegato nelle opere, circostanza definita di straordinaria gravità dal GIP. Le indagini hanno riguardato anche la gestione dei materiali di scavo: sarebbero stati smaltiti come rifiuti non pericolosi detriti contenenti tracce di amianto. Riscontrato poi l'impiego irregolare e lo sfruttamento di lavoratori extracomunitari, in particolare nel cantiere di Grotta Minarda, in provincia di Avellino, con turni di lavoro fino a 20 ore al giorno e in alcuni casi con appena 3 o 4 ore di riposo. Contestate retribuzioni inferiori ai minimi contrattuali e violazioni delle disposizioni in materia di igiene e sicurezza.
3: La larga vittoria in Turchia restituisce fiducia alla nazionale che venerdì affronterà la Francia nel terzo incontro di Nations League. Roberto Mancini può lavorare con serenità in vista della trasferta parigina, mentre sulla panchina della Turchia vive un momento difficile Vincenzo Montella. Sentiamo Gerardo De Vivo.
5: Perdi e sei da licenziare, vinci e sei da santificare. Destino dei CT. Roberto Mancini passa dal KO col Belgio al largo successo in Turchia, con una certezza.
6: Credo che tutti abbiano a cuore la maglia azzurra, non ce n'è nessuno che non ha a cuore la maglia azzurra. E quando perdiamo siamo tutti molto dispiaciuti.
5: A far da contraltare i tormenti di Vincenzo Montella, due KO di fila della sua Turchia e i fischi di borsa.
6: Ci stanno, dopo che le aspettative sono molto alte, capisco e comprendo gli umori, ma l'importante è non farsi travolgere.
5: E lui non si lascia di certo travolgere.
6: Sono motivato a continuare perché siamo arrivati insieme qua, ci stiamo abituando a questo livello e credo che anche i ragazzi debbano essere orgogliosi e capire cosa è mancato per lavorarci sopra e dimostrare di poterci stare.
5: Montella resiste mentre il sorriso ritrovato concede a Mancini una tregua filosofica. Tutto scorre.
6: Si può perdere una volta e vincere l'altra. Questo è il nostro percorso e sappiamo che potrà essere ancora così.
5: Azzurri sereni dunque almeno fino al prossimo, speriamo lontano, KO.
3: Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

scegliulaula.it. Perché pagare di più? Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Diretto di Radio Jukebox 011 755 255 Radio Jukebox.

chat di Radio Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. I dentifrici Colgate formato tripacco della linea base sono a 3,99€. I Max White nelle varianti Carbon, Instant e Purple sono a 1,99€. Trovi gli spazzolini a 1,99€ e con due prodotti Colgate, di cui almeno un dentifricio, in omaggio uno spazzolino da viaggio. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Bentrovati a Bufera Politica. Dopo le parole del ministro Tajani sulla sentenza Regeni, sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalla polemica, proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati dalla Corte d'Assise di Roma a 10 anni di carcere per il sequestro e le torture, non accertata invece la responsabilità dell'omicidio. Dopo Eni e IP, anche la Kuwait applicherà un price cap ai carburanti per 30 giorni dal prossimo 1° ottobre. Un altro segnale di attenzione verso l'Italia, ha commentato la Premier Meloni, mentre restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale. In Italia lo spreco alimentare vale 6,6 miliardi di euro l'anno, circa 26 kg di cibo a testa finisce nella spazzatura, in calo sul 2025, a dirlo il rapporto Waste Watcher diffuso per la 7ª giornata internazionale contro lo spreco alimentare. È maggiore tra i ceti più fragili, tra le cause l'acquisto di alimenti a basso costo che hanno un deterioramento più rapido. Un buon pomeriggio da Alessio Galea.
3: Ciao, sono Federica Pellegrini e la vita mi ha insegnato che ogni respiro conta, vero Matteo?
4: Certo Fede, come per un neonato che affronta il virus respiratorio sincizziale. La principale causa di bronchiolite e polmoniti nel primo anno di vita.
3: Proteggere tutti i bambini fin dalla nascita è possibile. Parlane col pediatra o col medico di fiducia.
5: Messaggio promosso da Sanofi.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Confessa, sei tornata da Confezioni Margherita, vero?
2: Da cosa l'hai capito?
1: Dalle arie che ti davi nel selfie pubblicato ieri sera.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fred. Cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

uguali. Tu Giac Armani, le firme sui muri, tu i capi firmati. Giochiamo al gioco delle differenze sociali, giochiamo al gioco delle differenze sociali. Tu i viaggi e regali, le fedi nuziali, noi al massimo a scambiarci le fedine penali. Giochiamo al gioco delle differenze sociali,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 18, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al 1° novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Le colorazioni capelli a lunga durata Garnier Color Sensation sono a 3,99€. Trovi anche Color Sensation Retouch a 2,49€. E con un prodotto Color Sensation tra kit e retouch, in omaggio un pettine Garnier. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
0: CNR, giornale radio.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà tramite Plenitude un'offerta a prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, intanto, dopo Eni e P, anche Kuwait, accogliendo l'invito del governo, ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal 1 ottobre. Si accende lo scontro politico dopo le parole pronunciate ieri dal ministro Tajani subito dopo la sentenza sul caso Regeni. Sono state condannate 3 persone, non tutto l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri prova a correggere il tiro, stupito dalle polemiche proprio perché la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, vogliamo che si faccia piena luce. Critiche arrivano però dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire in aula. Tajani ha perso un'altra occasione per tacere ed evitare imbarazzo al paese. Nessuno può più negare la responsabilità del regime di Al-Sisi, l'affondo della segretaria del PD Schlein. Il governo prenda atto e interrompa i rapporti con l'Egitto, aveva sollecitato ieri anche la legale della famiglia Regeni. Scontri nel villaggio di Jalud in Cisgiordania tra un gruppo di 100 coloni e le forze di sicurezza israeliane. I disordini sono scoppiati quando gli agenti sono giunti sul posto per eseguire un'ordinanza di sgombero di 3 case di palestinesi occupate. Un'abitazione è stata incendiata, arrestati 3 coloni. Sia il presidente israeliano Herzog che Netanyahu hanno condannato le violenze. Un gruppo di facinorosi non rappresenta i coloni in Cisgiordania, le parole del premier. Calcio: i campioni del mondo tornano in campo questa sera nel secondo incontro di Nations League. A Siviglia la Spagna di Yamal attende la Croazia di Modric, si inizia alle 20:45. Stesso orario a Praga per il match tra la Repubblica Ceca e l'Inghilterra. Tra le gare della Lega B del torneo spicca Scozia-Svizzera. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Una finestra è una finestra.
2: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
1: Vedo.
2: La maniglia centrale è davvero elegante.
1: Sì, bella.
2: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
1: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
3: Ocnoplast. Le finestre di design.
4: CNR, giornale radio.
5: Nelle prossime ore non sono attese grandi variazioni. Avremo nuvolosità sparsa o irregolare sulle regioni settentrionali, poche velature invece al centro-sud. Nella mattinata di domani ancora condizioni prettamente anticicloniche sul nostro paese, dove non ci saranno grandi disturbi da segnalare. Nel pomeriggio poi non sono attese particolari variazioni, avremo solo più nubi al nord-ovest, ma senza conseguenze in termini di precipitazioni. Tanto sole altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli sulla nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
6: Dici che lo conosco?
7: Sì, che lo conosci. Quello buono, genuino.
6: Ah, quello naturale, senza additivi.
7: Bravo.
6: DOP, solo carne italiana.
7: Esatto.
6: Il crudo.
7: E allora non lo conosci.
8: Perché non è crudo, è Parma.
9: Piacere, prosciutto di Parma.
10: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
11: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5, 9, 8, 7,

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19, in punto. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
1: CNR, giornale radio.
2: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Russia, NATO, nuove tensioni. Mosca ha inviato una lettera di protesta contro la linea definita irresponsabile dell'alleanza, che comprende esercitazioni volte a simulare l'isolamento dell'exclave di Kaliningrad, aumentando i rischi di uno scontro armato diretto. Mosca, si legge nel testo, è pronta a utilizzare tutto il suo arsenale di armi per difendere il proprio territorio. La NATO ha confermato di aver ricevuto la lettera e di aver risposto, sottolineando il ruolo difensivo dell'alleanza e che l'esercitazione non rappresenta una minaccia per la Russia. E bufera politica dopo le parole del ministro degli esteri italiani sulla sentenza Regeni. Sono state condannate 3 persone, non l'Egitto. Oggi il titolare degli esteri precisa: la sentenza non ci dice chi sono gli assassini, si faccia piena luce. Critiche dalle opposizioni che chiedono al ministro di riferire urgentemente in aula. Intanto si apprende che faranno ricorso in appello gli avvocati dei 3 007 egiziani condannati.
0: L'economia.
2: Dopo il price cap sui carburanti, Eni annuncia lo sconto in bolletta. Dal 1 al 24 ottobre l'azienda offrirà infatti, tramite Plenitude, un'offerta al prezzo fisso bloccato per 2 anni, scontato del 30% su luce e gas. Sul fronte carburanti, dopo Eni e IP, anche la Kuwait ha reso noto che applicherà un tetto massimo al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni a partire dal prossimo 1 ottobre. La compagnia non ha precisato l'entità del price cap, ma ha informato che applicherà un approccio modulare. Plauso con riserva da parte di assoluti, bene la decisione di Kuwait, ma indichi lo sconto effettivo, sottolinea l'associazione dei consumatori. Restano sulle barricate i benzinai che denunciano il rischio di concorrenza sleale e reclamano regole chiare. Giuseppe Sperduto, presidente FAIB Confesercenti.
3: Ma al di là della spinta politica, sicuramente l'Eni, che è una società petrolifera a partecipazione statale, può essere stata, ben venga, una sollecitazione da parte del governo. Sicuramente una pressione c'è stata. Dico ben venga per il semplice fatto che deve spingere, come è successo per IP e come dovrà succedere per Kuwait e per Tamoil, la stessa cosa.
2: Ci stiamo avvicinando ad un inverno che sarà impegnativo, non prevediamo problemi di approvvigionamento, ma prevediamo prezzi molto alti, lo ha detto il commissario europeo Jorgensen a margine del Consiglio Informale Energia di Dublino. Dall'inizio della crisi in Medio Oriente, ha aggiunto, abbiamo superato i 100 miliardi di euro di costi aggiuntivi per l'energia. Chiusura contrastata per le borse europee, Piazza Affari si attesta intorno alla parità, bene i titoli tecnologici, male gli energetici nel secondo giorno del tetto ai prezzi dei carburanti deciso da alcune compagnie. In rosso Wall Street, le tensioni internazionali accompagnate dallo shock energetico pesano sui titoli di Stato. Lo spread BTP Bund ha superato la soglia dei 100 punti base per la prima volta dalla primavera del 2025. In calo il prezzo del petrolio, il Brent viaggia intorno ai 97 dollari al barile, giù anche il prezzo del gas. L'informazione torna più tardi.
4: Efficienza energetica, riduzione dei consumi, decarbonizzazione. Il gruppo BCC Icrea supporta le imprese in questo percorso con consulenza e prodotti dedicati all'efficientamento energetico e alla riqualificazione di impianti e processi aziendali. Interventi che possono contribuire a ottimizzare i consumi, ridurre sprechi ed emissioni, migliorando la competitività. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info su imprese.gruppobccicrea.it/decarbonizzazione.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Aia!
1: Questo brano lo puoi richiedere con

0: sapevi? Lo zaffiro è la pietra nativa di settembre. Ha il potere di calmare la mente, controllare lo stress e dona equilibrio al corpo. A settembre trovi le nuove creazioni di Barron Gioielli con zaffiri a prezzi speciali. Vi aspettiamo a Torino, in via Garibaldi e Area 12. A Nichelino, a Mondo Juve. Sconti speciali solo per il mese di settembre.
1: Su ulaula.it scopri quanto puoi risparmiare. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8500.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: lo puoi richiedere con il codice 7531.
1: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Nelle zone di guerra, la gravidanza può diventare una condanna. Con i cantucci di pace di Emergency, prenditi cura delle mamme e dei loro bimbi. Dal 2 al 4 ottobre, acquista i cantucci nelle piazze di tutta Italia. Scopri quella più vicina a te su emergency.it.
3: CNR, giornale radio.
4: Nations League, dopo la vittoria in Turchia, Italia di nuovo al lavoro a Coverciano in vista della trasferta di venerdì con la Francia. Stasera intanto torna in campo la Spagna, campione del mondo a Siviglia, contro la Croazia. A Praga si gioca Repubblica Ceca e Inghilterra, entrambe le gare alle 20:45. È ufficiale Alberto Gilardino, è il nuovo allenatore del Parma, sostituisce l'esonerato Cuesta. Il tecnico in giallo-blu da calciatore dal 2002 al 2005 ha sottoscritto un contratto fino al termine della stagione con opzione per altre due. Basket, dopo essersi affrontate in stagione nella semifinale della Supercoppa italiana vinta da Milano, l'Olimpia e la Virtus Bologna si ritrovano di fronte stasera nella seconda giornata d'Eurolega al Forum di Assago, palla 2 alle 20:30. Stesso orario per Venezia-Francoforte in Eurocup, che dalle 18 vede Trento di scena in Lituania col Neptunas. La Ferrari blinda Frédéric Vasseur. Dopo il caos creato dall'autocandidatura Team Principle di Christian Horner, ex numero uno Red Bull, Maranello precisa: la posizione della Ferrari è chiara e non è cambiata. La fiducia in Fred Vasseur e nel suo team c'era e continua ad esserci. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: Una finestra è una finestra.
6: Invece no. Ocnoplast ha i profili sottili. Regala fino al 22% di luce in più.
5: Vedo.
6: La maniglia centrale è davvero elegante.
5: Sì, bella.
6: E puoi approfittare dell'offerta anniversario. 40% di sconto sulle iconiche finestre Concept Plus. Solo fino al 31 dicembre. In più ci sono le detrazioni fiscali fino al 50%. Alla burocrazia pensano i premium partner Ocnoplast.
5: Un pezzo di design al prezzo di una finestra.
7: Ocnoplast. Le finestre di design

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 2 4 9.

0: Mosso Group dal 1993 è Rimessaggio, centro riparazioni e assistenza camper e roulotte. Importatore per tutta Italia dei rimorchi Brian James Trailers. Mosso Group è anche centro revisioni e collaudi per il tuo camper, rimorchio o caravan. Mosso Group è in via Villa Cristina 60 a Collegno, Torino. Chiamalo 011 424 0024 o visita www.mossogroup.it.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: è il numero diretto di Radio Jukebox: 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 0.

0: May.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 19 e 59 minuti. Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.

che puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: ti ricorderai.
1: Ripieni due tra i preferiti. Radio Jukebox.
2: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8449.
1: Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore.

0: Radio Jukebox. Radio Jukebox. La prima radio telematica italiana.
1: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di 2,50 euro. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere. La voce più autorevole per la

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. Sognavo per noi una vita come tante,

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 20 e 59 minuti. Radio Jukebox, Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.
2: Ciao, sono Alessia Mancini. Da Acqua e Sapone fino al primo novembre c'è il ritorno al divertimento. Acquista i prodotti Jolly e i punti sulla carta fedeltà valgono triplo. Il nuovo fondotinta in balsamo a Corps Parfait di L'Oréal Paris è a €19,90. 80% di base skincare in un pratico formato on the go. Idrata la pelle e dona un look naturale e luminoso. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
3: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di €2,50. Scopri con Antonella Clerici la sua storia d'amore più bella. In più, cosa fare quando gli antibiotici non funzionano più. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute.

0: capito, Luisa? Lo ha beccato in palestra.
1: Bel fusto, ma hai visto com'è conciato?
2: Io prima di esibirlo al bar lo avrei portato da Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a Sanfre. Cogli l'attimo.

0: vostre richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio. www.radiojukebox.info, il sito ufficiale di Radio Jukebox.

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3336.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio
1: Jukebox. It's summertime, ladies looking hot, shaking up what they got. Elephant man and cat, come on.
0: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 2 6 7 0.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

Jukebox. Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojukebox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojukebox.info.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 21 e 59 minuti. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

Facebook e puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: richieste con Radio Jukebox. Radio Jukebox.
1: Che bella tovaglia! Dove l'hai presa?
2: Non te lo dico.
1: Anche le lenzuola e il tuo intimo. Dove l'hai preso?
2: Non te lo dico! Oh!
3: Confezioni Margherita, uno dei più grandi magazzini tessili del Piemonte. Vestiamo grandi e piccini. Trovi anche intimo e biancheria per la casa. Moda, scelta e convenienza. Cosa aspetti?
4: Cogli l'attimo, il bello della vita. Confezioni Margherita.
3: Confezioni Margherita, a San Fre, cogli l'attimo.
5: Per la tua pubblicità su questa emittente
6: 800 940 974.
5: Una scelta importante per risultati di prestigio.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 23, in punto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Let's go.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 5 3 3.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda contro un muro di gomma. Non serve tu risponda,

il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8506.

0: chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5 9 1 0.

Radio Jukebox, ora esatta. È mezzanotte e un minuto. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Oh,
1: oh, oh, oh, oh. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 1 8

0: Chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8 4 9 5.

0: Nonché puoi iscriverti alla nostra newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.
1: Questo brano lo puoi richiedere con il codice 5151.
2: Sai, vorrei raccontarti che ho imparato a non cadere, a non

prendo solo il buono, che ho imparato a crescere, errore dopo errore, ma anche se un giorno busserà il dolore, sarò dalla tua parte.

0: quando ti fermi, convinto che ti si può ricordare.
1: Era snack, prefatti, stanno e osna i fortlano, i

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 3 3 2 2

0: richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

newsletter www.radiojubox.info, dove troverai tutte le informazioni che cercavi sulla tua radio preferita. Email info@radiojubox.info.

0: prego fai in fretta ciò che devi fare. Ti prego fallo in fretta senza farmi male. Ti giuro non avrò niente da raccontare. Però fai in fretta così torno a respirare.
1: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:02. Radio Jukebox, la prima radio telematica italiana.

0: italiano lo puoi richiedere con il codice 5 8 7 3.
1: Eri tu tra tutta quella gente, eri tu con quell'aria importante, eri tu che scioglievi il mio cielo di aquiloni e trasformavi in poesia la città di muri, eri tu quella notte che ci siamo persi tra mille fasi, contrattempi e controtempi. Mi riconosceresti mai negli occhi che orai? E anche oggi rimando a domani per non pensarti più.

Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 1:31.

0: questo brano lo puoi richiedere con il codice 8285.
1: A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

chiama il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio Jukebox. Questo brano lo puoi richiedere con il codice 8483.

0: le richieste
1: con Radio Jukebox. Radio Jukebox. Per la tua pubblicità su questa emittente 800 940 974. Una scelta importante per risultati di prestigio.

0: Radio Jukebox, ora esatta. Sono le ore 2, in punto.
1: Il numero diretto di Radio Jukebox 011 755 255. Radio